Katonga. Katonga, ku e fanongo mai. O ke fanongo mai. Oh, okay. Io saia kapau ke fanongo mai.